che donna sei. Io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico se decido per più tardi.

0: Bravo.
1: Come se scegliesse il dia che tutto con fluce barà non ci sia. Tieni assistente, io ruego che stessa a mio lato per l'ultima via.

0: ¿Qué tienen en común Chaplin, Capusotto y Mr. Bean? Los tres marcaron generaciones a través de la risa. En Radio Trend Topic, te cambiamos el humor.
1: Vieni, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.